0: Maldives y FM, 910 MHz.
1: Me Abdullah Nashif Tati. Josha Foria ko adosso muntiya gentawani Divehi FM.